0: RPR 102.104 La notte.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

ascoltando Blu Notte. RPR 102 104, la notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

0: America Goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Blu Notte.
2: Blu Notte.
3: Blu Notte.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e un minuto.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora la via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i Paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fini. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance.
0: Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata a Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: nella frutta, nella prece, l'evoluzione della mia specie.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: difficult, fine, done, wicked.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 7 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora la via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di Volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica, i Paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Renault.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città. Give me

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
4: Sono le 9:00.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, 2 miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il Servizio Sanitario Nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore, dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
6: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane.
7: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e si suppone che si tratti di un drone russo. Secondo il servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano.
6: La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in quale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
7: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno anche grazie al meteo favorevole. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
6: Calcio, sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina, soltanto 2 gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il 6° mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Fra poco con voi Andrea Gatti.
9: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.
0: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
10: Ed eccoci qua, venerdì 29 maggio, agli sgoccioli di quello che dovrebbe essere uno dei mesi più belli dell'anno, 149esimo giorno dell'anno, precisamente 22esima settimana. E diciamolo, oggi nell'aria, sentivo un po' in giro, c'è qualcosa di speciale, c'è chi guarda l'orologio con affetto, chi ha la valigetta mezza pronta, ormai tre cose, non stiamo più a apparecchiare delle trasferte mostruose, no? Dici una maglietta, un paio di slip, ciabatte, via, partiamo. Chi mentalmente è già in viaggio verso una meta scelta, le preferite riguardano il mare, la nostra costa, sia da una parte est che dall'altra parte ovest, alcuni una collina, una grigliata, una fuga improvvisata o semplicemente verso il lusso più grande di tutti, fare assolutamente niente. E per molti inizia il sapore quindi del weekend, del ponte del 2 giugno, quel momento meraviglioso dove il calendario finalmente decide di volerci bene. Vai a guardare, no? All'inizio dell'anno, vediamo come sarà il prossimo anno e guardi se ci sono feste costruite in modo strategico per noi oppure che ci voltano le spalle. Ci sono stati gli anni dove non ne beccavi uno, tutti venivano male, poi anni in cui invece dove cadono tutti a pennello. E allora buona energia anche con un pizzico di curiosità, perché il 29 maggio è una giornata piena di storie incredibili, se non attuali, quelle del passato. Pensate che nel 1953, esattamente proprio in questi giorni, l'uomo riusciva per la prima volta a conquistare il tetto del mondo, veniva scalato il Monte Everest, questa montagna immensa che per i tibetani ricordiamo è la madre dell'universo, per i nippadesi invece è il dio del cielo, per il resto del mondo qualcosa che sembra quasi impossibile solo a guardarla. Se vi trovate davanti all'Everest, la guardate, dici: altro che dio del cielo, qua si parla dell'Olimpo completo. Una di quelle imprese che ricordano quanto l'essere umano, quando vuole davvero, sappia in alcuni casi spingersi oltre il limite. Era il 1953. Oggi si festeggiano anche personaggi che in modi diversissimi hanno lasciato il segno. Questo lo ha lasciato senza dubbio a molti di voi sui banchi di scuola, perché il suo tomo, La Divina Commedia, ecco, ha alleggerito, dipende da come l'avete letto, interpretato e amato, oppure appesantito gli anni della vostra adolescenza. Nasceva oggi Dante Alighieri, il cosiddetto padre della lingua italiana. Ricordiamo che se oggi riusciamo a litigare elegantemente su Facebook usando magari anche parole sofisticate, un pezzettino di merito è anche suo. Compleanno, più che altro ricorrenza, c'è poco da festeggiare. Oggi avrebbe 109 anni se non fosse, se non ci avesse lasciato 62 anni fa, e parliamo di John Fitzgerald Kennedy, uno dei protagonisti del Novecento, presidente americano, simbolo di una stagione fatta di cambiamenti, ma anche di sogni e anche di tensioni. E poi musica, perché oggi spegne le candeline un signore che si chiama Noel Gallagher. Vi dice qualcosa? 59enne di Manchester, fino al 2009 è stato il frontman insieme al fratello Liam Gallagher degli Oasis. Ebbene, lui, Noel, compie 59 anni. Facciamo gli auguri anche a un attore inglese elegante, ironico, mai banale, di nome Rupert Everett. Ebbene sì, proprio lui, inglese, e con tutto quello che ha a che vedere poi con la ispirazione per un fumetto ben conosciuto che si chiama Dylan Dog. Ecco, il disegnatore disse che si ispirò proprio a Rupert Everett, cercando di riportarlo nei fumetti e dando appunto il volto al protagonista di questo viaggio nell'incubo, e stiamo parlando di Dylan Dog appunto. Poi, storia, musica, poesia, cinema, notizie, tra l'altro fra pochissimo quelle con gazzettadiparma.it con Andrea Violi, cinema, e un incontro particolare. Questa mattina avremo il piacere di incontrare Andreina Garella e Pia Bizzi. Sono curatrici di Parole di Transizione, teatro e donne in movimento. È un libro nato da oltre 20 anni di esperienza teatrale che ha dato voce a centinaia di donne migranti e native, intrecciando storie, identità, paure e soprattutto speranze. Parleremo anche quindi di teatro che diventa incontro, di migrazione come cambiamento umano prima ancora che geografico. Tutto questo 10:15 in diretta qui a Radio Parma per questo giorno di venerdì 29 maggio. Oggi ci sentiamo per l'ultimo giorno del mese di maggio, anche se non lo è, poi ci torneremo a sentire lunedì 1 giugno sempre alle 9, ma sarà già un altro mese appunto. Poi vi ricordo sempre alle 22 lo spazio con Hot Chili senza soste, nessuna notte dormiente, ogni notte alle 22 fino alle 24. Detto questo, buon lunghissimo weekend.

0: magia, passione.
1: Radio Parma.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Appuntamento del venerdì, due previste all'interno della nostra mattina con Andrea Violi già pronto. Buongiorno Violi.
3: Buongiorno a tutti. Partiamo da una notizia di Via Toscana. È in corso un intervento dei vigili del fuoco con tre mezzi, c'è anche la polizia locale, perché all'alba, attorno alle 5:20-5:30, un grosso albero si è spezzato, è caduto sulla palazzina all'inizio di Via Toscana venendo da Via Mantova. Ecco, è un'abitazione e sotto c'è una pizzeria. Paura, danni, non ci sono feriti. Ecco, sono stati chiamati appunto i vigili del fuoco. La polizia locale ha chiuso l'accesso a Via Toscana per chi arriva da Via Mantova, proprio perché è in corso, sono in corso le operazioni di rimozione di questa pianta e l'intervento complessivo dei vigili del fuoco. Abbiamo diverse foto e dei video di quanto sta accadendo. Altre notizie da questi incidenti: questa mattina attorno alle 7:30 a Fidenza, tangenziale nord, uno scontro fra due auto, due persone sono state portate al pronto soccorso di Vaio con ferite di media gravità. Incidente anche ieri sera a Traversetolo lungo via Bora, la strada che porta verso Tortiano, un'auto si è ribaltata, un 43enne è stato portato al pronto soccorso. Abbiamo sul nostro giornale, sul nostro sito, l'articolo su Giovanni Corazza, addio a Corazza, mille miglia di passione e leggenda, quindi un articolo che ripercorre la vita di questo personaggio. E poi Patrizia Zucchi, imprenditrice di Fidenza, presidente di Soco Gas, che è stata nominata Cavaliere del Lavoro, impegno e passione, Cavaliere del Lavoro, il nostro titolo, nominata dal presidente Mattarella, si dice emozionata, onorata e orgogliosa. Abbiamo sul nostro giornale una pagina dedicata al Museo dell'Araba Fenice, le vite dei soldati narrate dai cimeli della guerra, è una pagina sulla collezione di oggetti di Renzo Catellani, e sul nostro sito c'è anche un video. Infine lo sport, ieri sera la finale della primavera, la finalissima fra Fiorentina e Parma, svanisce in finale il sogno del Parma, quindi è finita 2-1 per i viola, scudetto primavera alla Fiorentina, ma come titoliamo oggi, i crociati della primavera escono a testa altissima. Abbiamo i nostri consueti articoli, croniche, approfondimenti, e sul sito anche la fotogallery dei tifosi, la carica dei tifosi crociati, ecco chi c'era al Viola Park ieri sera. Per il momento è tutto,
2: ci ritroviamo alle
3: 11:45.
0: Gazzetta di Parma.it.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Giusto, giusto, prima di arrivare insieme a sfogliare le pagine dell'inserto gratuito Gazzetta Weekend, come ogni venerdì veniamo a un appuntamento per chi ama. Beh, il Teatro Farnese, perché il 3 giugno alle 20 con l'oratorio Santa Clotilde di Francesco Corselli, in prima esecuzione mondiale in tempi moderni, si inaugura la quarta edizione del Farnese Festival. Vi ho parlato del Teatro Farnese proprio perché ad ospitare questa rassegna sarà questo enorme gioiello che la nostra città possiede. Interpreti Fabio Biondi, l'ensemble Europa Galante e con loro un cast vocale d'eccezione che prevede Lucia Cortese nelle vesti di Clotilde, Giuseppina Bridelli in quella di Clodoveo, Vivica Genò di San Remigio, Luca Tittoto di Aureliano e la corale Città di Parma. Si rinnova dal 3 all'8 giugno, quindi questo atteso appuntamento con il Farnese Festival è questa rassegna internazionale di musica antica che arriva alla sua quinta edizione. Ad ospitarla proprio il Teatro Farnese e poi anche altri spazi situati nel complesso monumentale della Pilotta. C'è proprio questo viaggio alla scoperta del ricercatissimo repertorio musicale italiano ed europeo del XVII e XVIII secolo insieme ad affermati interpreti. Ad inaugurare questa edizione mercoledì 3 giugno alle 20 c'è proprio l'ensemble Europa Galante. Vi aspetta per quello che riguarda questa straordinaria edizione con l'oratorio Santa Clotilde e parliamo di tutta una serie di grandi artisti per arrivare al Teatro Farnese dal 3 all'8 giugno in città con questa nuovissima ultima edizione. Detto questo, fra poco vedremo cosa succede in città e in provincia, feste, sagre, appuntamenti, eccetera.

Allora, eccoci qua con questo importante, gradito e anche spero atteso inserto gratuito con la Gazzetta di Parma. Vi ricordo, Gazzetta Weekend, come ogni venerdì appariamo con cene, DJ set, raduni Vespa, raduni Ducati. Si parte stasera alla festa del culatello di Zibello. Da oggi fino a martedì 2 giugno c'è questa kermesse dedicata al re dei salumi incontrastato. A San Secondo domani sera visita spettacoli in Rocca, e poi anche il successivo 6 giugno ci sono gli ultimi appuntamenti della campagna di primavera di arte e suggestioni in Rocca. Dopo gli appuntamenti di sabato 36 si riprenderà in autunno sabato 26 settembre, tanto per capirci. Poi veniamo a un aperitivo al tramonto alla Rocca San Vitale di Fontanellato, accompagnare il calare del sole, quindi martedì 2 giugno 17:30 in castello, per l'occasione invita all'esclusiva visita guidata a uno dei suoi gioielli, la saletta di Diana e Atteone, affrescata dal parmigianino tra il 1523 e il 1524. Poi veniamo a quello che ha un appuntamento fisso: 100 laghi da oggi a domenica, trail, trekking e tortellate. Parliamo di tutto quello che ha a che vedere con la 10 km non competitiva. Ricordo le iscrizioni dalle 12 e la partenza alle 16. Novità di quest'anno: mentre alle 11:30 le cucine inizieranno a ribollire tortelli parmigiano reggiano e anolini. Continuiamo con il cibo, perché di cibo si tratta. Il Parma Street Food Festival torna e conquista il Parco Ducale. Non solo cibo, anche musica live, eventi per i bambini. Da oggi al 2 giugno il Parma Street Food Festival. 5 giorni di cibo di strada, musica dal vivo, spettacoli, mercatini e ci auguriamo anche per voi divertimento. Veniamo anche a parlarvi del circo a corte, 3 compagnie sul palco a Traversetolo domenica a partire dalle 17, l'atteso appuntamento con il circo a corte, seconda tappa della rassegna Festival Incredibile. Poi c'è una cena medievale alla Taverna dei Soldati di Bardi alle 20:30. Per informazioni trovate tutte le indicazioni all'interno dell'inserto. Domani torna il mercatino Piazza Antica Fornovo a partire dalle 8:30. Lunedì a River il Taro Story festeggia 20 anni. Lunedì la festa con una grande nota River Summer Club. Poi, ecco qua l'ultimo appuntamento che vi segnalavo per domani e domenica a Busseto, il progetto Antiche Armonie, nato per valorizzare e promuovere con le arti l'identità storica dei luoghi del Parmense. Guidati dalla bellezza è il titolo di questa 2 giorni bussetana, che permetterà di ammirare i tesori custoditi tra le mura delle chiese e dei palazzi presenti lungo l'asse centrale della città. Domenica alle 20:30 la chiesa di Sant'Ignazio ospita il recital dal titolo Guarda la stella con Alessandra Toscani e Sara Valentina Pelosi, rispettivamente voce narrante e violino. Mi pare di avervi giusto detto tutto. Volevo anche toccare appuntamenti di cittadine un po' più piccole, come per esempio a Urzano. Domenica la Casa Museo Colibrì di Urzano apre per una serie di eventi culturali con inizio alle 15. C'è la mostra dell'artista parmigiano Gabriele Ghidini. Del pittore parlerà Stefania Provinciale della Gazzetta, illustrerà le opere esposte, i paesaggi, e parliamo di tutto quello che ha a che vedere poi con un seguito con Simone Ottonello, che presenta in pubblico 3 nuovi dipinti di bricoli che entreranno a far parte di questa raccolta di opere. Infine Lino Squarza illustrerà il sistema di visita audioguidata con i quadri parlanti animati

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
3: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
0: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Giusto, giusto, un ricordo musicale per augurare buon compleanno a Noel Gallagher, che oggi compie 59 anni, fino al 2009 frontman con Liam, il fratello degli Oasis, una delle formazioni più note e di successo anche del rock inglese, chitarrista, autore, seconda voce del gruppo. Con questa ha venduto, pensate, più di 70 milioni di dischi. Con questo il gruppo, soprannominato il re del Britpop, questo genere musicale che unisce la dance, melodie anni 60, 70, inglesi, la musica diventa per lui e il fratello l'ancora di salvezza da un'infanzia di violenze e disagi che lo porta anche a finire in prigione per furto, e qui prende confidenza con la chitarra, continua a suonare anche quando è costretto a fare i lavori più disparati per mantenersi, dall'imbianchino al panettiere. È entrato nel mondo musicale come tecnico, la formazione era Inspiral Carpets, nel 91 entra nei The Rain, band del fratello, di cui prende poi il testimone trasformandola nei nuovi Oasis. Arriva il successo con l'album Definitely Maybe del 94, da inizia questa pagina cruciale del rock inglese. Nel 99 cominciano a perdere i pezzi, due dei fondatori abbandonano la band, segnata dagli eccessi di Noel, che nasconde l'abuso di alcol e droghe. Nel 2001 poi si disintossica, fonda una propria etichetta, la Soul Mash Records, e nel 2002 con l'album che arriva dà una svolta artistica al gruppo. L'abbandono nel 2009 proprio per l'eterno insanabile conflitto col fratello, che lo porta a fondare il collettivo Noel Gallagher High Flying Birds, il cui primo album conquista il doppio disco di platino, 600.000 copie vendute nel Regno Unito, e nel giugno del 2023 arriva il quarto album della rock. Ma noi chiamiamo particolarmente la formazione completa di Oasis. Ti riascoltiamo questa mattina per rivolgere un pensiero positivo a Noel. 1995, il pezzo lo ricorderete senza dubbio, l'avete sentito almeno una volta. È questa la canzone, si chiama Wonderwall.

Beh, questa canzone si potrebbe associare nel nostro panorama italiano alla Cura di Franco Battiato, mondi completamente diversi, ma a livello emotivo e simbolico molto simili, proprio perché Wonderwall è uno di quei pezzi che parla di qualcuno visto quasi come un'ancora, no? Una presenza salvitica, qualcuno che, dice il testo, forse sarà quello che mi salva da me stesso. E la Cura in italiano lavora su un sentimento molto simile, qualcuno che diventa protezione, rifugio, presenza assoluta, solo che mentre Wonderwall è più fragile, adolescenziale, quasi la notte passata a guardare il soffitto, la Cura è decisamente più adulta, più totalizzante, più spirituale. Comunque, ecco, si poteva assolutamente accostare quel pezzo di Battiato, che però non è quello in sottofondo. Sempre italiano è, di un grande artista, di nome Rino Gaetano.

Giusto, giusto, prima di lasciarvi con l'informazione dall'Italia e dal mondo no, quella sapete slitta ogni mezz'ora perché alle 10 arriva la cronaca locale curata dalla redazione di 12 TV Parma, una segnalazione se amate la cultura, in modo particolare i libri. Parliamo di un appuntamento, anzi diversi appuntamenti, perché l'atmosfera delle terrazze del Teatro 2 ospita la presentazione di due libri: L'alfabeto rivoluzionario, storia di Louis Braille di Luca Scardini, mercoledì 3 giugno, e Le ragazze di Tunisi di Luca Bianchini, giovedì 4 giugno, entrambi alle 18.30. Sono due incontri molto diversi per temi, per atmosfere, ma uniti dalla capacità di narrazione, di illuminare storie individuali che diventano poi patrimonio collettivo. In questo caso due appuntamenti, il 3 e il 4 giugno, entrambi alle 18.30. Dopo le 10, le notizie.

0: aici.
1: Touch face.
2: Accendi la radio, accendi le emozioni.
3: Radio Parma, sempre con te. L'ora esatta è offerta da...
4: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
5: Sono le 10 e 0 minuti.
6: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
7: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Paura e danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana dopo una notte con pioggia e vento. Poco prima delle 5.30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina. Colpiti il tetto, alcune strutture di una pizzeria, minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale, chiuso l'accesso a via Toscana per chi arriva da via Mantova. Proseguiamo con la cronaca. Ha abusato più volte della nipotina, numerosi episodi di violenza sessuale quando lei aveva appena 12 anni. I fatti risalgono al 2017. Dopo la condanna, la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne. La squadra mobile ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Parma e lo ha portato nel carcere di Via Burla. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Le indagini sono partite da una confessione che la giovane fece a scuola. La tragedia di Ahmed, il 21enne annegato nel Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione centrale e poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile, lavorava in un'azienda della zona di Fonteviva, era andato in fiume in pausa pranzo. I genitori sono invece in Tunisia. Parliamo dell'ondata di calore di questi giorni. La pioggia nella notte, nelle prime ore della mattinata, ha portato ad un abbassamento delle temperature. Oggi a Parma massima prevista a 30 gradi, domani e domenica un leggero rialzo e colonnina di mercurio fino a 33 gradi con cielo soleggiato o poco nuvoloso. Gli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli di cui 6 opere, un concerto e un'operetta, 5 nuovi allestimenti. Il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma per la quinta volta dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato nei laboratori del Regio. Leo Muscato ne firma la regia, sul podio James Conlon dirige la filarmonica Arturo Toscanini. In chiusura allo sport e il calcio, ore calde in casa Parma verso l'atteso confronto tra il club e Carlos Cuesta previsto entro il fine settimana. Intanto la primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto andata in scena ieri sera al Viola Park. I crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dai padroni di casa della Fiorentina, dell'ex crociato Galloppa. Viola nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, appuntamento qui tra un'ora su Radio Parma.
6: Radio Parma 102-104, giornale radio.
8: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Appuntamento questa mattina in diretta con due donne, due curatrici, due artiste. Per l'esattezza avremo al telefono, anzi abbiamo già al telefono Andreina Garella e Pia Bizzi, che salutiamo. Buongiorno ad entrambe.
3: Buongiorno.
2: Allora, eccoci qua, curatrici di Parole di Transizione, Teatro e Donne in Movimento, un libro nato da oltre 20 anni di esperienza teatrale da vostra, che ha dato voce a centinaia di donne migranti, native, intreccia storie, identità, paure, speranze e anche tutto quello che ha a che vedere con le, chiamiamole, seconde possibilità. Intanto benvenute, il vostro libro quindi parla di migrazione femminile. Vi faccio una domanda subito, visto che siete poi anche collegate telefonicamente. Ecco, mi chiedo, in fondo non siamo tutti in qualche modo in transizione, anche chi non ha mai lasciato casa, Andreina e Pia?
3: Certo, sì, siamo tutti in transizione, siamo tutti stranieri in cammino. Del resto il movimento fa parte della nostra evoluzione, no? Sei tu?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Mi senti?
3: Sì, sento molto male, però ci provo.
2: Stai parlando solo tu, per cui magari allontanati da Pia, se per caso siete troppo vicino, non so.
3: Ok. Eh? Dico sì, che siamo tutti in movimento, tutti l'uomo e la donna si sono evoluti perché si sono spostati, per cui continuiamo anche ad essere tutti in movimento, non stiamo mai fermi, e questo non stare fermi ci fa lavorare sulla nostra identità e ci fa anche evolvere, trasformare.
2: Ecco, dopo 23 anni e quasi 200 donne coinvolte, cosa che avete capito dell'essere umano che non immaginavate nel 2003?
4: Rispondo io. Allora, intanto diciamo che abbiamo tentato un pochino con la nostra esperienza teatrale un po' di rovesciare e di contrastare in un qualche modo il pregiudizio e lo stereotipo che vede queste persone, donne migranti, in particolar modo sono le persone che abbiamo incontrato, ma in generale anche tutte le persone che si spostano come persone solo portatrici di...
2: Niente, continuiamo, visto che siete vicino vi passerete il telefono, Andreina, giusto? Perfetto, Andreina, mi senti?
3: Io adesso sono lontana, mi sono spostata da Pia.
2: Niente, è caduta la linea di Pia, quindi passatevi il vostro telefono, il tuo, e
3: va
2: passalo, perché altrimenti poi diventa un po' un problema. Allora, nel libro parlate di trasformare la paura in difficoltà, no? In diffidenza, in curiosità. Secondo voi oggi abbiamo più paura dello straniero o più paura di mettere in discussione noi stessi e delle cose che possediamo?
4: Io credo che una cosa non escluda l'altra, nel senso che, tanto per concludere anche il discorso che facevamo prima, quello che vediamo è più il timore che la nostra vita, che la nostra quotidianità possa essere destabilizzata, e non vediamo invece le risorse, i talenti che le persone hanno e che hanno, desiderano mettere a disposizione della comunità in cui hanno scelto di vivere, cioè la nostra città. Dimentichiamo molto spesso che anche noi a volte siamo figli o nipoti di persone che sono migrate, che a volte abbiamo anche figli che vanno in altri paesi, chiaramente in situazioni assolutamente diverse o privilegiate, però questo ha significato avere per molti di noi, anche per la nostra storia, delle seconde possibilità. E quindi diciamo che fare teatro insieme, in cui non c'è un noi e un loro, ha significato un po' contrastare, diciamo, il pregiudizio, così, e il pensare che invece fare questa esperienza, andare in scena, dire le nostre parole, le parole che sono proprio del desiderio anche di vivere qui e di appartenere come cittadine alla nostra città, è sicuramente un aspetto che ci può accomunare, insomma.
2: Ecco Andrina,
3: purtroppo, sì, concludo, dico purtroppo si utilizza sempre la migrazione come uno strumento di paura e questo naturalmente è controproducente per tutti, per noi e per tutti, per tutti.
2: Ecco Andrina, la tua formazione parte, ho letto qualcosa su di te, dall'esperienza di Basaglia, dall'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Quanto di questa rivoluzione è entrato nel modo in cui oggi fate teatro con donne migranti?
3: Ah, guarda, questa esperienza ha segnato totalmente il mio percorso artistico. È stata una delle esperienze più importanti veramente della mia vita. È stata una rivoluzione sociale enorme, impensabile in questi tempi. Se tu pensi che l'ospedale psichiatrico, hanno aperto le porte dell'ospedale psichiatrico e i matti sono usciti nella città. Improvvisamente la città ha visto intorno a sé persone fragili, diverse, ed è stata una rivoluzione enorme, enorme. E in quei tempi l'ospedale psichiatrico era anche una fucina di idee, di movimento, è stata veramente un'esperienza molto molto molto intensa e questo me lo sono portata dietro perché la mia scelta anche di fare teatro con le persone deriva da lì. E fare in modo che l'arte e la vita si contaminano deriva da quell'esperienza lì. E ascoltare la fragilità e capire che tutti noi siamo fragili e che non esiste il diverso, ma che la diversità è una ricchezza, parte da lì e potrei farti un elenco enorme.
2: Ti faccio una domanda perché c'è una differenza tra dare voce a qualcuno e lasciare che qualcuno si prenda la propria voce.
3: Dare voce a qualcuno, tutte e due sono importanti, l'ascolto è fondamentale, nella pratica teatrale l'ascolto è fondamentale, bisogna mettersi in ascolto, ascoltare la parola dell'altro, anche se...

0: tutta la loro quotidianità e tutta la loro vita era per il lavoro, per tentare di arrivare a fine mese, per tentare di trovare un lavoro, trovare una casa, i propri figli, eccetera, quasi negarsi la possibilità di degli piccoli spazi per se stesse, di bellezza. E noi abbiamo dato, cioè non abbiamo dato la possibilità, abbiamo incontrato delle donne ricche di talenti che hanno potuto esprimersi, e in quell'esprimersi naturalmente si crea la bellezza, c'è la bellezza insieme, si crea una situazione finalmente di piacere, di pausa, di poter pensare di prendermi cura di me stessa anche in relazione agli altri, di guardare gli altri, di guardare me stessa. E attraverso il teatro abbiamo avuto la possibilità di incontrare pubblico, e il teatro è uno spazio di ascolto dove il pubblico si siede, sta in silenzio, guarda e ascolta. E noi abbiamo potuto incontrare anche un pubblico eterogeneo, un pubblico diverso, abbiamo avuto la possibilità di portare temi importanti anche a persone che magari non conoscevano queste tematiche, e per cui è stato, diciamo, quasi naturale, no? Attraverso il teatro incontrare le persone, farsi ascoltare e ascoltarci all'interno del gruppo per poter arrivare ad un pubblico.
1: Ecco, quando una persona arriva in un nuovo paese, secondo te è più importante per loro integrarsi o conservare la propria identità?
2: Io direi tutte e due, nel senso che in un qualche modo quello che abbiamo sperimentato noi è che nello stare insieme non è che qualcuno deve perdere qualcosa o qualcuno deve perdere necessariamente aspetti che lo hanno fatto diventare, che hanno determinato la sua identità per poter entrare in relazione con altre persone. Sicuramente la differenza è un valore che si deve conquistare, che non è facile, però io credo che si debba contrastare la diffidenza. Non c'è nessuno che ci perde, ma possiamo guadagnarci tutti, ecco.
1: Perché scegliere 23 parole, 23 immagini? Stiamo parlando del libro di questa forma particolare. Un alfabeto emotivo, una mappa, un modo per non perdere memoria, che cos'è?
0: Allora, diciamo che le 23 parole in qualche modo condensano l'incontro tra Festina, Lente, Teatro e Vagamonde. Diventano indice del libro, ma sono state le parole importanti che in questi anni ci hanno accompagnate, in tutti questi 23 anni ci hanno accompagnate. E sono 23 passaggi dove il pubblico, dove il lettore, scusa, una deformazione professionale, dove il lettore si può perdere, si può ritrovare dentro anche magari un'idea di stare al mondo. È una sorta di manifesto poetico il nostro. E ogni parola poi è esplorata e declinata e approfondita, ed è esplorata attraverso un'immagine, un'immagine degli spettacoli che abbiamo realizzato in questi anni. E le foto si completano e danno spessore ed emozione alla parola.
1: Ecco, il vostro libro è stato presentato in Piazzale San Lorenzo domenica scorsa nell'ambito del Festival Blues dal Mississippi al Po. Parole di transizione. Perché avete scelto questa lettura scenica invece della classica presentazione? È quasi come dire, certe storie non possono rimanere ferme sulla carta o cosa?
0: Allora, abbiamo scelto questa formula perché noi quello sappiamo fare. Noi sappiamo fare teatro e quello siamo noi, abbiamo voluto mostrarci per quello che siamo. Abbiamo letto alcuni testi degli spettacoli che abbiamo messo in scena in questi anni e alcuni brani del libro. E per cui la lettura scenica poteva arrivare direttamente al pubblico, allo spettatore, poteva diventare uno strumento di conoscenza e di valorizzazione di tutte le differenze. Siamo noi, quello è il nostro modo di fare, di agire, per cui abbiamo scelto di fare quello.
1: Vi faccio un'ultima domanda prima di chiudere. Se domani una ragazza che arriva da lontano vi chiedesse cos'è che serve per sentirsi finalmente a casa, che cosa le rispondereste dopo tutte queste esperienze?
2: Che cosa serve a una ragazza per sentirsi a casa? Tanto essere vista,

0: essere vista in modo completo per quello che è e avere degli spazi, delle possibilità per potersi inserire con gradualità e senza troppa, come dire, intrusività in quello che è il nostro mondo. E chiaramente garantendo un'esistenza dignitosa, garantendo la possibilità di avere degli spazi dove poter socializzare anche la propria esperienza di vita, insomma, di non sentirsi straniera, ecco, in poche parole.
1: E dopo 23 anni di parole, incontri, teatro, qual è la parola che oggi maggiormente vi rappresenta?
0: Ascolto. Responsabilità.
1: Per entrambe?
0: Per entrambe.
1: Perfetto, allora lavorate in simbiosi, no? Dopo questa situazione.
0: No, è una simbiosi sana la nostra, nel senso che siamo diverse, differenti, ci teniamo ed è un incontro estremamente importante. E poi, ecco, una cosa a cui tenevo, a cui teniamo, che non potevamo presentare il nostro libro senza tutte le persone che ci hanno accompagnato, per cui abbiamo scelto anche di fare questa presentazione, non certo centrando su di noi, che l'abbiamo un po' curato, ci siamo prese un po' di cura, ma condividendolo con tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso, compresi gli spettatori e le spettatrici.
1: Allora, Festina Lente, Teatro e Vagamonde, con Parole di Transizione, Teatro e Donne in Movimento, a cura di Pia Bizzi e Andreina Garella, che sono con noi ancora al telefono e che dobbiamo salutare e ci inoltriamo in questo racconto di questa esperienza teatrale nata a Parma nel 2003, che ha dato voce a centinaia di donne in tutto il mondo. In bocca al lupo per tutti e continuate così, per tutto, ma per tutti soprattutto, e continuate così, va bene?
0: Grazie, grazie mille.
2: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda Usl. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto, e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
1: Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla. Ma non Donald Trump, il presidente americano, vuole pensarci ancora qualche giorno prima di prendere una decisione finale, mentre Teheran teme l'imprevedibilità del tycoon, incapace di rispettare gli impegni presi. Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli esteri e mediatore pakistano Ishaq Dar vedrà a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci.
2: Contro la crisi energetica, i Paesi membri potranno usare fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto.
1: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via alle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
2: Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 di ieri sera quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge proseguite per quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghere che si sono fermate.
1: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per gestire l'ondata di traffico, ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate ad altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Robbie Williams, il suo ultimo pezzo, ve lo stiamo proponendo in modo, non dico assiduo, ma quasi ogni giorno passa, insieme a questa Tutta la mia vita, semplicemente così si chiama, All My Life.
1: Non lo

0: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo. I gatti. I gatti. I gatti vostri.
1: E siamo al termine di questa settimana. La prossima sarà una settimana con festività. Ci ritroviamo comunque lunedì alle 9 e ogni notte alle 22. Buon weekend.

0: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in 2 ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Radio Parma 102 104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Paura e danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana dopo una notte con pioggia e vento. Poco prima delle 5:30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina. Colpiti il tetto, alcune strutture di una pizzeria, minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale, chiuso l'accesso a via Toscana per chi arriva da via Mantova. Proseguiamo con la cronaca. Ha abusato più volte della nipotina, numerosi episodi di violenza sessuale quando lei aveva appena 12 anni. I fatti risalgono al 2017. Dopo la condanna, la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne. La squadra mobile ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Parma e lo ha portato nel carcere di Via Burla. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Le indagini sono partite da una confessione che la giovane fece a scuola. La tragedia di Ahmed, il 21enne annegato nel Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione centrale e poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile, lavorava in un'azienda della zona di Fonteviva, era andato in fiume in pausa pranzo. I genitori sono invece in Tunisia. Parliamo dell'ondata di calore di questi giorni. La pioggia nella notte, nelle prime ore della mattinata, ha portato ad un abbassamento delle temperature. Oggi a Parma massima prevista a 30 gradi, domani e domenica un leggero rialzo e colonnina di mercurio fino a 33 gradi con cielo soleggiato o poco nuvoloso. Gli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli di cui 6 opere, un concerto e un'operetta, 5 nuovi allestimenti. Il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma per la quinta volta dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato nei laboratori del Regio. Leo Muscato ne firma la regia, sul podio James Conlon dirige la filarmonica Arturo Toscanini. In chiusura allo sport e il calcio, ore calde in casa Parma verso l'atteso confronto tra il club e Carlos Cuesta previsto entro il fine settimana. Intanto la primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto andata in scena ieri sera al Viola Park. I crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dai padroni di casa della Fiorentina, dell'ex crociato Galloppa, viola nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, appuntamento qui tra un'ora su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
1: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum d'intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
2: Sulla cronaca, veniamo in Italia. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha preso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
1: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
2: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
1: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della Top Class. Occhi puntati su Marc Márquez che sarà rivisto alla fine del turno. Craclou e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Márquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito è pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Andrea Violi, in primo piano sul sito della Gazzetta. Via Toscana, un grosso albero si spezza e cade su una palazzina, paura e danni. L'emergenza è scattata attorno alle 5:30 di questa mattina. È un lungo intervento quello dei vigili del fuoco con diversi mezzi all'inizio di Via Toscana, venendo da Via Mantova, tra l'altro con la polizia locale che appunto ha chiuso l'imbocco della strada appunto per chi viene da Via Mantova. Paura per i residenti che hanno allertato i soccorsi, non ci sono feriti, ci sono vari danni. Abbiamo sul sito le foto e i video. Notizie dai carabinieri: la truffa dei ricambi auto fantasma. Un 77enne è stato raggirato a Parma, ci sono due denunciati. Un semplice annuncio online, la falsa rassicurazione di qualche foto inviata su WhatsApp di fantomatici ricambi per auto a buon prezzo trovati su internet. Poi la trappola che è scattata: questo 77enne ha fatto un bonifico da 250 euro quando la merce non è arrivata, ha reclamato, ma si è visto recapitare un messaggio minatorio dal tono minatorio per scoraggiarlo a recuperare la somma versata. Ha così fatto denuncia ai carabinieri di San Pancrazio, che sono risaliti a una 52enne e a un giovane già con precedenti specifici che sono stati denunciati. Truffa anche a Gattatico: i malviventi avvicinano un anziano, dobbiamo controllare i soldi, dicono, ma l'anziano non ci casca e fa denunciare i truffatori, in questo caso un 26enne e un 27enne residenti a Napoli. Parliamo poi del caso dell'aggressione ai prof. Ormai è certo che oltre ai video divenuto virale sul brutto episodio avvenuto al Parco della Musica ce ne sia un secondo, e non è ancora chiaro cosa sia ripreso in questo nuovo filmato che qualcuno avrebbe girato sempre quel giovedì in Via Toscana, ma è probabile che potrebbe essere utile alle indagini sull'aggressione ai professori dell'ITIS Leonardo da Vinci. Parla l'avvocatessa Claudia Pezzoni, dice: presto gli interrogatori, dice, il secondo video utile alla difesa dei ragazzi. Parliamo poi dello sciopero dei treni in corso da ieri sera fino alle 21 di questa sera. C'è sciopero del personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Si concluderà appunto alle 21 di stasera. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio. Ci sono alcuni treni cancellati anche alla stazione di Parma. Le informazioni in tempo reale sul sito delle ferrovie. Parliamo infine di calcio. Ieri sera la finale per lo scudetto primavera Fiorentina-Parma è finita 2-1 per i viola, quindi la Fiorentina ha vinto lo scudetto della primavera. Il Parma, scriviamo nel nostro titolo, esce a testa altissima, svanisce il sogno in finale, c'è un rigore dubbio e alla fine appunto fa gol Nicola Viesqui, ma i crociati non vincono, i viola hanno lo scudetto primavera, ma c'è comunque tanta c'era anche tanto tifo. Infatti abbiamo sul nostro sito, oltre alle notizie, gli approfondimenti, i commenti, anche una gallery dei tifosi che sono andati a seguire i crociati a Firenze. È tutto, buona giornata.
1: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Via, passione.
1: Radio Parma.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 12 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Paura e danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana. Dopo una notte con pioggia e vento, poco prima delle 5.30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina. Colpiti il tetto, alcune strutture di una pizzeria, minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale, chiuso l'accesso a via Toscana per chi arriva da via Mantova. Proseguiamo con la cronaca. Ha abusato più volte della nipotina, numerosi episodi di violenza sessuale quando lei aveva appena 12 anni. I fatti risalgono al 2017. Dopo la condanna, la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne. La squadra mobile ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Parma e lo ha portato nel carcere di Via Burla. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Le indagini sono partite da una confessione che la giovane fece a scuola. La tragedia di Ahmed, il 21enne annegato nel Taro, nei pressi della centrale idroelettrica vicino al ponte Maria Luigia. Secondo una prima ricostruzione erano da poco passate le 15 quando il giovane è stato risucchiato da un vortice che lo ha trascinato nel canale di induzione centrale e poi a fondo. Il 21enne viveva a San Polo di Torrile, lavorava in un'azienda della zona di Fonteviva, era andato in fiume in pausa pranzo. I genitori sono invece in Tunisia. Parliamo dell'ondata di calore di questi giorni. La pioggia nella notte, nelle prime ore della mattinata, ha portato ad un abbassamento delle temperature. Oggi a Parma massima prevista a 30 gradi, domani e domenica un leggero rialzo e colonnina di mercurio fino a 33 gradi con cielo soleggiato o poco nuvoloso. Gli spettacoli con la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli di cui 6 opere, un concerto e un'operetta, 5 nuovi allestimenti. Il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma per la quinta volta dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato nei laboratori del Regio. Leo Muscato ne firma la regia, sul podio James Conlon dirige la filarmonica Arturo Toscanini. In chiusura allo sport e il calcio, ore calde in casa Parma verso l'atteso confronto tra il club e Carlos Cuesta, previsto entro il fine settimana. Intanto la primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto andata in scena ieri sera al Viola Park. I crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dai padroni di casa della Fiorentina, dell'ex crociato Galloppa. Viola nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, appuntamento qui tra un'ora su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata a Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la federazione stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, scrive su X la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace.
1: Delegazioni militari di Libano e Israele si incontreranno oggi a Washington, con gli Stati Uniti ancora una volta in veste di paese mediatore. L'incontro odierno fa seguito a un altro incontro tenutosi a Washington il 14 e 15 maggio, durante il quale è stata negoziata una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco in vigore dal 16 aprile. La fase politica dei colloqui in programma il 2 e 3 giugno con la presenza dei rispettivi ambasciatori. Il Dipartimento di Stato americano aveva annunciato al termine del round di colloqui di maggio l'avvio di un percorso di sicurezza al Pentagono con delegazioni militari di entrambi i paesi.
2: L'Europa deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi, quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo il governatore, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
1: È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola in Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, ma rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto si muove per arginare l'epidemia di Ebola in Congo. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi, già questo fine settimana invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
2: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti tutti i servizi minimi.
1: Il calcio è Domenico Tedesco, il prescelto dal Bologna per diventare il nuovo allenatore dopo la rivoluzione consensuale con Vincenzo Italiano. Le parti sono al lavoro per chiudere l'accordo già in giornata. Classe 85, l'allenatore ha superato la concorrenza di Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso ed è reduce da una stagione al Fenerbahce terminata con l'esonero del 27 aprile. In precedenza aveva guidato la nazionale belga dal 2023 al 2025.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Paura ai danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana, dopo una notte con pioggia e vento, poco prima delle 5.30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina, colpiti il tetto e alcune strutture di una pizzeria, minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale è stato anche chiuso l'accesso a via Toscana da via Mantova. Facciamo il punto sul meteo perché dopo il caldo record dei giorni scorsi, come detto, c'è stata una violenta ondata di pioggia e vento che si è abbattuta all'alba su Parma, colpendo in particolare la zona est della città con raffiche fino a 40 km orari. Leggero abbassamento delle temperature, oggi nel capoluogo massima di 30 gradi, le condizioni sono destinate a stabilizzarsi nelle prossime ore. Nel weekend è previsto sole con colonnine di mercurio in pianura sui 31-32 gradi. Proseguiamo con la cronaca, le indagini e gli accertamenti. Dopo l'aggressione ai due docenti dell'ITIS emerge un nuovo video che, secondo i difensori dei giovani coinvolti, contribuirebbe ad una ricostruzione ancora più accurata della vicenda. Non contiene scene cruente come quelle circolate via social network subito dopo i fatti al Parco Falcone Borsellino. Uno degli insegnanti si dirige verso l'area verde e la indica ai ragazzi che lo seguono. I giovani hanno 15, 16 e 17 anni, nati in Italia, due di origini marocchine e uno moldave. Abusato più volte della nipotina, numerosi episodi di violenza sessuale quando lei aveva 12 anni, fatti risalgono al 2017. Dopo la condanna, la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne. La squadra mobile ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Parma e lo ha portato nel carcere di Via Burla. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Le indagini sono partite da una confessione che la giovane fece a scuola ad un'amica. Ora gli spettacoli, la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli di cui 6 opere, un concerto, un'operetta, 5 nuovi allestimenti. Il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma per la quinta volta dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato proprio nei laboratori del Regio. In chiusura allo sport e il calcio, slitta domani confronto atteso tra Carlos Cuesta e il Parma. L'allenatore spagnolo rientrerà in città infatti solo nella tarda serata di oggi. Intanto la Primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto, andata in scena ieri sera al Viola Park. I crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dalla Fiorentina dell'ex Galloppa, nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Notizie dall'ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito: smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È polemica dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
1: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
2: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
1: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
2: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati, degli energetici regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti.
1: Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro la Bucati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Notizie dall'Ausl di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla Casa della Comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

0: offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Paura ai danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana, dopo una notte con pioggia e vento, poco prima delle 5.30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina, colpiti il tetto e alcune strutture di una pizzeria, minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale è stato anche chiuso l'accesso a via Toscana da via Mantova. Facciamo il punto sul meteo perché dopo il caldo record dei giorni scorsi, come detto, c'è stata una violenta ondata di pioggia e vento che si è abbattuta all'alba su Parma, colpendo in particolare la zona est della città con raffiche fino a 40 km orari. Leggero abbassamento delle temperature, oggi nel capoluogo massima di 30 gradi, le condizioni sono destinate a stabilizzarsi nelle prossime ore. Nel weekend è previsto sole con colonnine di mercurio in pianura sui 31-32 gradi. Proseguiamo con la cronaca, le indagini e gli accertamenti. Dopo l'aggressione ai due docenti dell'ITIS emerge un nuovo video che, secondo i difensori dei giovani coinvolti, contribuirebbe ad una ricostruzione ancora più accurata della vicenda. Non contiene scene cruente come quelle circolate via social network subito dopo i fatti al Parco Falcone Borsellino. Uno degli insegnanti si dirige verso l'area verde e la indica ai ragazzi che lo seguono. I giovani hanno 15, 16 e 17 anni, nati in Italia, due di origini marocchine e uno moldave. Abusato più volte della nipotina, numerosi episodi di violenza sessuale quando lei aveva 12 anni, i fatti risalgono al 2017. Dopo la condanna, la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne. La squadra mobile ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Parma e lo ha portato nel carcere di Via Burla. Deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Le indagini sono partite da una confessione che la giovane fece a scuola ad un'amica. Ora gli spettacoli, la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli di cui 6 opere, un concerto, un'operetta, 5 nuovi allestimenti. Il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma per la quinta volta dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato proprio nei laboratori del Regio. In chiusura allo sport e il calcio, slitta domani il confronto atteso tra Carlos Cuesta e il Parma. L'allenatore spagnolo rientrerà in città infatti solo nella tarda serata di oggi. Intanto la Primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto, andata in scena ieri sera al Viola Park. I crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dalla Fiorentina dell'ex Galloppa, nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
2: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
3: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza 3 persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
2: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
1: In Sardegna il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo, che sta interessando la macchia mediterranea, ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area.
2: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
1: Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, 8° Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, 15° al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. In prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Paura ai danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana, dopo una notte con pioggia e vento, poco prima delle 5:30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina, colpiti il tetto e alcune strutture di una pizzeria, minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale è stato anche chiuso l'accesso a via Toscana da via Mantova. Facciamo il punto sul meteo perché dopo il caldo record dei giorni scorsi, come detto, c'è stata una violenta ondata di pioggia e vento che si è abbattuta all'alba su Parma, colpendo in particolare la zona est della città con raffiche fino a 40 km orari. Leggero abbassamento delle temperature, oggi nel capoluogo massima di 30 gradi, le condizioni sono destinate a stabilizzarsi nelle prossime ore. Nel weekend è previsto sole con colonnine di mercurio in pianura sui 31-32 gradi. Proseguiamo con la cronaca, le indagini e gli accertamenti. Dopo l'aggressione ai due docenti dell'ITIS emerge un nuovo video che, secondo i difensori dei giovani coinvolti, contribuirebbe ad una ricostruzione ancora più accurata della vicenda. Non contiene scene cruente come quelle circolate via social network subito dopo i fatti al Parco Falcone Borsellino. Uno degli insegnanti si dirige verso l'area verde e la indica ai ragazzi che lo seguono. I giovani hanno 15, 16 e 17 anni, nati in Italia, due di origini marocchine e uno moldave. Ha abusato più volte della nipotina, numerosi episodi di violenza sessuale quando lei aveva 12 anni, i fatti risalgono al 2017, dopo la condanna la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne, la squadra mobile ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Parma e lo ha portato nel carcere di Via Burla, deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Le indagini sono partite da una confessione che la giovane fece a scuola ad un'amica. Ora gli spettacoli, la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli di cui 6 opere, un concerto e un'operetta, 5 nuovi allestimenti, il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma per la quinta volta dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato proprio nei laboratori del Regio. In chiusura lo sport e il calcio, slitta domani confronto atteso tra Carlos Cuesta e il Parma, l'allenatore spagnolo rientrerà in città infatti solo nella tarda serata di oggi, intanto la primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto, andata in scena ieri sera al Viola Park, i crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dalla Fiorentina dell'ex Galloppa, nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Radio
0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
6: Venerdì, finalmente venerdì, è il 29 di maggio e sono passati 5 minuti dopo le 3. Come state? Tutto a posto? Bene. Allora, ultimo Newsroom della settimana, poi faremo il ponte, quindi lunedì insomma ci sarà la nostra grande musica a tenervi compagnia. Però oggi un Newsroom bello ricco di notizie e anche di compleanni. Oh, oggi tutti inglesi. Sì, perché stavo guardando Londra, Hares Hills, Manchester. Sì, che allora c'è l'antica diatriba, si dice Manchester o Manchester. I puristi dicono: ma dici ancora Manchester, si dice Manchester. Allora, io ho sentito Paul McCartney parlare di questa città inglese e lui dice Manchester. E se Paul McCartney, è vero che lui è di Liverpool, dice Manchester, noi diremo Manchester. Peraltro, insomma, anche altre persone in Inghilterra, però sembra che l'accento cambi a seconda se sei mancuniano oppure no. Però siccome Paul McCartney dice Manchester, noi diremo Manchester. No, non c'entra Paul McCartney con i programmi e con i compleanni, c'entra comunque perché è uscito proprio in queste ore il suo nuovo album, ma ne parleremo. Intanto cominciamo, la nostra scaletta si apre con Madonna e Sabrina Carpenter.

L'ultima volta che ho bevuto una canciata, secondo me, avevo 11 anni. E non è una delle mie bibite preferite. Però in questo caso è il titolo del nuovo singolo di Fra Quintale, Aranciata. Compleanni, abbiamo detto tutti inglesi. Iniziamo dalla più giovane, che oggi compie 51 anni. È nata a Hare Hills in Inghilterra, oggi 29 maggio nel 1975. Stiamo parlando di Scary Spice, naturalmente Melanie Brown, Melanie B, componente delle Spice Girls, come sapete, e che è stata quella che ha avuto, tra l'altro, la vita sentimentale più travagliata, poverina. Nel 90, anzi nel 98 si è sposata, ha avuto una bambina, però poi si è divisa dal marito Jimmy Gulzar, e c'è stata una battaglia pazzesca per l'affido della bimba, che è stata ampiamente pubblicizzata. Melanie vinse la causa, ma dovette pagare gli alimenti al marito per 1,25 milioni di sterline, cioè 1.250.000 sterline, cioè la donna che paga gli alimenti all'ex marito. Poi nel 2006 ci fu molto scalpore intorno alla storia con Eddie Murphy, che lui smentì, e l'ha smentita fino a quando ha potuto, perché insomma lei poi restò incinta, diede alla luce un'altra bimba, ma Eddie Murphy disse no, non è mia, che è un'offesa. Credo che sia la più grande offesa per una donna, una donna che resta incinta, dice sei tu il padre, e lui dice ma no, assolutamente non sono stato io, cioè come dire, può essere chiunque, è proprio l'offesa. Tant'è che lui chiese il test del DNA e il test DNA confermò la paternità, quindi Eddie Murphy era il padre della bambina nonostante i suoi dinieghi. Alla fine nel 2007 si è risposata con un produttore cinematografico, ha avuto un'altra bambina, ma poi si è divorziata, ha divorziato pure da lui, accusandolo di violenza domestica e accusandolo di averla costretta a fare sesso a tre con altre donne. Poverina, una vita sentimentale decisamente molto molto turbolenta. Tanti auguri, speriamo che adesso sia serena almeno per il suo compleanno, 51 anni. Melanie B, ascoltiamo con le Spice Girls, Spice Up Your Life.

Notizie dall'USL di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

Questo è Jack Savoretti insieme a Mille. I hear you calling qui su Radio Parma. Un altro bel compleanno da festeggiare, un compleanno un po' particolare perché non è un cantante, non è un personaggio famosissimo, ma è un musicista meraviglioso, batterista. Oggi è nato a Londra nel 1959 Mel Gaynor, compie 67 anni, è uno dei miei batteristi preferiti, ha suonato anche in Italia, mi ricordo che uno dei primi ad approfittare della sua pacca fu Biagio Antonacci. Mel Gaynor, batterista dei primi Simple Minds, meraviglioso, un fabbro, però oltre alla potenza aveva veramente anche una grandissima eleganza. Allora, tanti auguri a Mel Gaynor per i suoi 67 anni, ve lo faccio sentire in questa canzone che arriva dal 1984, l'album era dei Simple Minds, stiamo parlando di Sparkle in the Rain, brano che peraltro ha una linea di basso che consiste in una nota sola che si ripete per tutto il pezzo, il resto del ritmo lo tiene Mel Gaynor, potentissimo. Waterfront.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei americani risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, allora altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente americano Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
1: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, perché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
2: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
1: Migliorano nel primo quadrimestre di quest'anno le liste d'attesa per le visite specialistiche in Italia. Sono 16 su 21 le regioni che hanno dimostrato buoni risultati nella riduzione dei tempi di attesa. Tra gli esempi più significativi emerge la Liguria, che evidenzia un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, confermando un andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell'erogazione delle prestazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci afferma: da quando c'è il decreto sulle liste d'attesa, qualcosa di concreto è cambiato.
2: Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano, il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme è in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di due elicotteri.
1: Il tennis: Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros per la quarta volta in carriera. Il russo ha superato il portoghese Nuno Borges. Tra le donne, la terza testa di serie Iga Świątek, quattro volte vincitrice a Parigi, vince il derby polacco contro l'Inet.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Notizie dall'ASL di Parma. Sei un fumatore? C'è solo una cosa che devi fare subito. Smettere. Se ti serve un aiuto, rivolgiti ai centri antifumo dell'azienda USL. Sono a Parma, alla casa della comunità Pintor Molinetto e a Fidenza, all'ospedale di Vaio, in via Don Tincati, numero 5. L'accesso è gratuito. Occorre la richiesta del medico di famiglia, visita per tabagismo e la prenotazione al numero verde 800 629 444 o agli sportelli unici CUP. I medici dei centri assicurano interventi personalizzati, supporto psicologico e o farmacologico. Smettere di fumare è possibile ed è la scelta giusta per la tua salute.

dolcini dolcini. Allora, l'ultimo compleanno che celebriamo oggi, poi ci occupiamo di altro, è quello del più grande dei fratelli Gallagher, Noel Gallagher, nato a Manchester il 29 maggio del 1967. Quindi lui quanti anni ha più di Liam? Dunque, Liam è del 72, quindi è stato 5 anni tondi tondi per lui, che oggi allora festeggia 59 anni e che riascoltiamo per conto suo, con una delle sue produzioni più recenti, con gli High Flying Birds. Questo è il nome del progetto solista di Noel Gallagher. Tanti auguri, buon compleanno. Open the door, see what you find.

sono i Charlatans, questi We Are Love, non ci stanchiamo di ascoltarla. È ancora un pezzo targato 2025, ma continueremo ad ascoltarla perché ci piace moltissimo. Rilassante. 52 minuti dopo le 3 del nostro venerdì pomeriggio. Allora, ne avevamo parlato in settimana, c'erano stati segnali confortanti. Prima sembrava che dovessero prendersi una pausa o addirittura smettere, poi non più tardi di qualche giorno fa un video sui social in cui la band dei fratelli Kiska si mostrava in studio, si stavano divertendo, belli carichi, con musica nuova, si sentiva solamente un frammento. Esattamente due sere fa si sono esibiti in un concerto esclusivo al Bowery Ballroom di New York, un evento intimo con i biglietti acquistabili solo di persona presso la biglietteria del locale, e hanno suonato anche il pezzo nuovo che stiamo per ascoltare, che viene pubblicato oggi, arriva a 3 anni di distanza da Starcatcher, il terzo album della band, bellissimo, quello del 2023, e i Greta Van Fleet oggi sono ufficialmente tornati. Questo è il loro pezzo nuovo, si chiama Play Your Games.

0: Ma sì, abbiamo pensato che per riprenderci dalle urla di Joshua Kitzka, cantante dei Greta Van Fleet, ci volesse il Duca. Ragazzi, è andato giù pesante. Starman, indimenticabile, era il 1972, torniamo nel 2026 tra non molto con altre novità, ma subito ci sono le notizie.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
3: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Paura ai danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana, dopo una notte con pioggia e vento, poco prima delle 5:30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina, colpiti il tetto e alcune strutture di una pizzeria, minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale è stato anche chiuso l'accesso a via Toscana da via Mantova. Facciamo il punto sul meteo perché dopo il caldo record dei giorni scorsi, come detto, c'è stata una violenta ondata di pioggia e vento che si è abbattuta all'alba su Parma, colpendo in particolare la zona est della città con raffiche fino a 40 km orari. Leggero abbassamento delle temperature, oggi nel capoluogo massima di 30 gradi, le condizioni sono destinate a stabilizzarsi nelle prossime ore. Nel weekend è previsto sole con colonnine di mercurio in pianura sui 31-32 gradi. Proseguiamo con la cronaca, le indagini e gli accertamenti. Dopo l'aggressione ai due docenti dell'ITIS emerge un nuovo video che, secondo i difensori dei giovani coinvolti, contribuirebbe ad una ricostruzione ancora più accurata della vicenda. Non contiene scene cruente come quelle circolate via social network subito dopo i fatti al Parco Falcone Borsellino. Uno degli insegnanti si dirige verso l'area verde e la indica ai ragazzi che lo seguono. I giovani hanno 15, 16 e 17 anni, nati in Italia, due di origini marocchine e uno moldave. Abusato più volte della nipotina, numerosi episodi di violenza sessuale quando lei aveva 12 anni, i fatti risalgono al 2017, dopo la condanna la polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione a carico di un 68enne, la squadra mobile ha rintracciato l'uomo nella sua abitazione a Parma e lo ha portato nel carcere di Via Burla, deve scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione. Le indagini sono partite da una confessione che la giovane fece a scuola ad un'amica. Ora gli spettacoli, la presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli di cui 6 opere, un concerto, un'operetta, 5 nuovi allestimenti. Il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma per la quinta volta dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato proprio nei laboratori del Regio. In chiusura allo sport e il calcio, slitta domani il confronto atteso tra Carlos Cuesta e il Parma. L'allenatore spagnolo rientrerà in città infatti solo nella tarda serata di oggi. Intanto la Primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto. Andata in scena ieri sera al Viola Park, i crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dalla Fiorentina dell'ex Galloppa, nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata a Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
7: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Charlie XCX, Chains of Love, prima, vabbè, insomma, Serena Brancale con Delia e con Levante, con quella che secondo me a livello italiano è la canzone dell'estate. È una canzone che comunque ti mette di buon umore, anche se purtroppo non vai in vacanza al sud, perché insomma è una canzone molto gioiosa che descrive bene quello che si prova quando si torna in un posto che si ama moltissimo e che casualmente ha anche un mare meraviglioso. Io invidio molto quelli che possono fare le vacanze al sud, ma sud sud, dove c'è gente stupenda, mare meraviglioso e si sta bene, si sta bene. Allora, 11 minuti dopo le 4, venerdì, parliamo di Sir Paul McCartney, che ha pubblicato oggi il nuovo album The Boys of Dungeon Lane, sia in formato fisico che sulle piattaforme digitali, e è molto carina questa cosa che ha fatto. Lui ha parlato del suo nuovo album in una conversazione con l'attore Paul Mescal, no, non Pedro, il Mandaloriano, no, Paul Mescal, che sarà protagonista nei prossimi biopic dedicati ai Beatles, ne abbiamo parlato tanto, uno per ogni Beatle, diretti da Sam Mendes. Si intitolerà The Beatles, a Four Film Cinematic Event. E durante la conversazione Paul ha esplorato i ricordi, le relazioni, gli eventi e le storie che hanno ispirato il nuovo disco. Lo va dicendo da parecchie settimane qual è stata la sua ispirazione, Dungeon Lane, il luogo dove andava a giocare da bambino e tutto il resto. Ne abbiamo parlato anche con Luca Perasi, che aveva sentito in anteprima il disco, e questo album è stato comunque accolto con grande entusiasmo. Due canzoni hanno anticipato tutto: Days We Left Behind, una ballata che ci ha spezzato il cuore, e poi anche Home to Us, il primo duetto vocale in assoluto di Paul McCartney con Ringo Starr. È una canzone molto divertente, insomma sembra un po' una canzone che può fare la colonna sonora a un ritrovo di marinai dopo una lunga traversata in un bar.

Home to Us, per noi era casa, non avevamo niente, ma era bellissimo. Paul McCartney e Ringo Starr, nel giorno dell'uscita dell'album nuovo The Boys of Dungeon Lane, si diceva potrebbe essere una canzone che cantano i marinai quando finiscono una traversata, che scendono nel porto di Liverpool, vanno in una birreria e cominciano a bere e a cantare. Tra l'altro Paul McCartney, che come noto non si ferma, ha in serbo una sorpresa, che vabbè non è una sorpresissima, però è un progetto molto ambizioso, e durante una recente intervista su BBC Radio 2 ha rivelato di essere in possesso di una registrazione inedita in cui Prince reinterpreta The Long and Winding Road, e mi vengono già i brividi. L'obiettivo di Paul McCartney è di contattare gli eredi dell'artista di Minneapolis per trasformare quel nastro in un duetto. Vabbè, insomma, comunque in bocca al lupo, perché contattare gli eredi di Minneapolis, insomma, è una cosa che praticamente non riesce a nessuno, però se sei Paul McCartney la cosa ti può riuscire sicuramente. Ha detto che il pezzo gli è stato consegnato qualche anno fa dal fotografo personale di Prince, che gli disse che Prince l'aveva provata per un evento, e ha raccontato McCartney: quando ho ascoltato la traccia sono rimasto a bocca aperta, è eccezionale, ha una forte impronta rock e una chitarra pazzesca. Prince era un uomo speciale. Sebbene Sir Paul pensasse si trattasse di una prova isolata, Prince aveva in realtà inserito la cover stabilmente nella scaletta dei suoi storici concerti a Las Vegas nel 2007. Non era la prima volta che si confrontava con i Beatles, quando si esibì al Rock and Roll Hall of Fame nel 2004, diede prova di grandissimo talento, se mai ce ne fosse stato bisogno, in un'esecuzione leggendaria di While My Guitar Gently Weeps. Nel frattempo, come sapete, è arrivato, sempre a proposito di Prince, un inedito che è stato pubblicato in occasione dell'anniversario della sua scomparsa il 21 aprile di quest'anno. C'era stato un brano pubblicato dalla Sony, proveniente da una registrazione e dall'archivio, leggendario pure questo, dell'artista, accompagnato da un videoclip, una canzone bellissima, appunto per ricordarlo a 10 anni dalla scomparsa. La riascoltiamo, With This Tear, Prince.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.
6: Energia, passione.
7: Radio Parma,

con la loro rassicurante bass. Allora, prima delle news c'è un'altra novità. Tra l'altro lui era fermo e zitto da un paio d'anni. È diventato una delle voci creative più influenti del Regno Unito. Ha vinto un sacco di Brit Awards con 3 album arrivati al numero 1 in Inghilterra. Una storica performance da headliner a Glastonbury. E insomma, questa uscita arriva in un momento di grande espansione per il suo universo. Stiamo parlando di Stormzy e 24 Hours è il suo nuovo singolo.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite.
1: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
1: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Cadel Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
2: Dopo l'allerta rossa di ieri in 4 città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di instabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.
1: Calciomercato: sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino. Mancano solo le firme prima dell'ufficialità. A Cagliari si proseguirà con Fabio Paesacane dopo aver realizzato un'impresa storica portando il club per la prima volta in Champions League. Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Si sono formati nel 2001 a Jacksonville, in Florida. Sono gli Shine Down e sono tornati. Oh, meno male, meno male. Tra l'altro la voce di Brent Smith è sempre stupenda. Si chiama Young Again ed è il loro nuovo singolo. Dunque, sentite tante belle chitarrone in questo pezzo. E a proposito di chitarre, mentre il mercato d'epoca degli strumenti, appunto delle chitarre d'epoca, continua a registrare cifre da capogiro all'asta, si è riaccesa una battaglia legale piuttosto aspra intorno al design della chitarra elettrica più iconica di sempre. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Fender ha lanciato una dura offensiva giudiziaria contro i produttori concorrenti e i costruttori artigianali. L'obiettivo è bloccare la realizzazione di strumenti che richiamano la storica sagoma della Stratocaster, concepita da Leo Fender negli anni 50 e resa immortale da autentiche leggende. L'azienda ha inviato formali lettere di diffida, chiedendo non solo lo stop immediato alla produzione, ma persino il ritiro e la distruzione delle copie in circolazione. È vero, ne ho viste anch'io. Beh, la silhouette della Fender Stratocaster, come anche le altre Fender, ma soprattutto la Stratocaster, è abbastanza inconfondibile. E tra le realtà colpite spiccano sia marchi blasonati come PRS Guitar, nota per i suoi strumenti di lusso con finiture pregiate, considerato una via di mezzo tra l'universo Fender e quello Gibson, sia realtà artigianale più piccole come la californiana LSL. Quest'ultima, per far fronte alle ingenti spese legali, ha lanciato una campagna di raccolta fondi. E la proprietaria dell'azienda ha avvertito che un'eventuale vittoria di Fender porterebbe a un monopolio capace di limitare drasticamente le opzioni a disposizione dei chitarristi di tutto il mondo. Ho capito, però fatela diversa, cioè non è che dovete farla proprio uguale. L'amministratore delegato di Fender ha detto che si tratta dell'obbligo morale e commerciale di proteggere i modelli storici e il prestigioso brand. Non si vuole far fallire nessuno, però dice quella è roba nostra. Vedremo come andrà a finire, che non è la prima volta tra l'altro che Fender si arrabbia perché gli copiano la silhouette delle chitarre. Domanda da $1 milione, no, anche meno, tanto lo sapete, chi è uno degli esponenti più autorevoli e più famosi della Fender Stratocaster, anche della Gibson Les Paul che usava agli inizi della sua carriera, ma poi ha mollato la Gibson, che ogni tanto imbraccia ma raramente, per la Fender Stratocaster, tant'è che la Fender ha fatto un modello che si chiama proprio come lui. Stiamo parlando di Slowhand Eric Clapton.

0: Wonderful Tonight, il grandissimo Eric Clapton, una canzone d'amore certo, ma anche una canzone nata da un momento di noia, quando Eric Clapton si spazientì perché stava aspettando Patti Boyd, il suo grande amore. Dovevano andare a una festa, lei non si decideva con il cambio d'abito e allora lui iniziò a strimpellare la chitarra, poi a un certo punto si rompe proprio, si era rotto le scatole, salì di sopra e disse: guarda, sei bellissima stanotte, però dobbiamo andare, è tardi, alla festa ci stanno aspettando, You're Wonderful Tonight. Ma da lì è nata una delle sue canzoni più belle in assoluto, Wonderful Tonight.
1: La musica di ieri, oggi

0: Breathless, e mi sono accorta che chiacchierando, ascoltando, siamo arrivati alla fine. Dunque, Newsroom fa il ponte, nel senso che proprio lo costruisce. No, lo costruiamo. Lunedì non ci sentiamo, cari amici e care amiche, per cui l'appuntamento si rinnoverà mercoledì. Stavo guardando il calendario, sono messa così con i numeri. Io quando vedo dei numeri non capisco assolutamente nulla. Allora, sabato 30, domenica 31, 1, 2, festa della Repubblica, ricordatevelo, 80 anni della nostra Repubblica, e poi di nuovo in onda con Newsroom mercoledì 3 giugno. Saremo già in giugno e sarà il mese che ci porterà l'estate, come se non fosse già arrivata peraltro. Ci salutiamo augurandoci gli uni con gli altri anche buon weekend, con una canzone che si titola proprio così, che arriva dal 1978 con Mick Jackson, Weekend. Grazie per averci seguito sin qui, passate un buon ponte se lo fate, noi ci risentiamo mercoledì poco dopo le 3 per oggi e per il weekend. Abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor?
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini.
4: Addio e grazie per tutto il pesce.
5: L'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca con le indagini e gli accertamenti dopo l'aggressione ai due docenti dell'ITIS, emerge un nuovo video che, secondo i difensori dei giovani coinvolti, contribuirebbe ad una ricostruzione ancora più accurata della vicenda. Non contiene scene cruente come quelle circolate via social network subito dopo i fatti al parco Falcone Borsellino. Uno degli insegnanti si dirige verso l'area verde e la indica ai ragazzi che lo seguono. I giovani hanno 15, 16 e 17 anni e sono nati in Italia, due di origini marocchine ed uno moldave. Proseguiamo con la cronaca. A Fidenza una 28enne è stata arrestata dai carabinieri per resistenza e lesione a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ospite di una struttura di accoglienza, è andata in escandescenze scagliandosi con violenza contro alcuni presenti. Al loro arrivo la 28enne ha poi iniziato a scalciare e a sferrare pugni contro i militari, colpendoli e arrivando persino a strappare una parte dell'uniforme a uno di loro. Paure e danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana. Dopo una notte con pioggia e vento, poco prima delle 5.30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina, colpiti il tetto e alcune strutture di una pizzeria. Minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale. È stato anche chiuso l'accesso a via Toscana da via Mantova. E allora facciamo il punto sul meteo, perché dopo il caldo record dei giorni scorsi una violenta ondata di pioggia e vento si è abbattuta all'alba su Parma, colpendo in particolare la zona est della città con raffiche fino a 40 km orari. Leggero abbassamento delle temperature oggi nel capoluogo, massima di 30 gradi. Le condizioni sono destinate a stabilizzarsi nelle prossime ore. Nel weekend è previsto sole con colonnina di mercurio in pianura sui 31-32 gradi. Passiamo agli spettacoli. La presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli, di cui 6 opere, un concerto, un'operetta. Sono 5 i nuovi allestimenti. Il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato proprio nei laboratori del Regio. E al Teatro Regio, ma nelle sale del Ridotto, dalle 18 di oggi nuovo appuntamento con 1728 Gazzetta Incontra e la rassegna promossa dal quotidiano, doppio evento dedicato al calcio d'altri tempi con ospiti Gigi Garanzini, Roberto Boninsegna e Alessandro Pilloni. In chiusura lo sport, il calcio in particolare, perché slitta domani il confronto tra Carlos Cuesta e il Parma. L'allenatore spagnolo rientrerà in città solo nella tarda serata di oggi. Cresce però l'ottimismo tra le parti. Intanto la primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto andata in scena ieri sera a Viola Park. Crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dalla Fiorentina dell'ex Galloppa, nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
2: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
2: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base.

0: La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
1: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato Di Gianantonio, seguito da Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhaus di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere, comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca con le indagini e gli accertamenti dopo l'aggressione ai due docenti dell'ITIS emerge un nuovo video che, secondo i difensori dei giovani coinvolti, contribuirebbe ad una ricostruzione ancora più accurata della vicenda. Non contiene scene cruente come quelle circolate via social network subito dopo i fatti. Al parco Falcone Borsellino uno degli insegnanti si dirige verso l'area verde e la indica ai ragazzi che lo seguono. I giovani hanno 15, 16 e 17 anni e sono nati in Italia, due di origini marocchine ed uno moldave. Proseguiamo con la cronaca. A Fidenza una 28enne è stata arrestata dai carabinieri per resistenza e lesione a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ospite di una struttura di accoglienza è andata in escandescenze scagliandosi con violenza contro alcuni presenti. Al loro arrivo la 28enne ha poi iniziato a scalciare e a sferrare pugni contro i militari, colpendoli e arrivando persino a strappare una parte dell'uniforme a uno di loro. Paure e danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana dopo una notte con pioggia e vento. Poco prima delle 5.30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina, colpiti il tetto e alcune strutture di una pizzeria. Minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale. È stato anche chiuso l'accesso a via Toscana da via Mantova. E allora facciamo il punto sul meteo, perché dopo il caldo record dei giorni scorsi una violenta ondata di pioggia e vento si è abbattuta all'alba su Parma, colpendo in particolare la zona est della città con raffiche fino a 40 km orari. Leggero abbassamento delle temperature oggi nel capoluogo, massima di 30 gradi. Le condizioni sono destinate a stabilizzarsi nelle prossime ore. Nel weekend è previsto sole con colonnina di mercurio in pianura sui 31-32 gradi. Passiamo agli spettacoli. La presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli, di cui 6 opere, un concerto, un'operetta. Sono 5 i nuovi allestimenti. Il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato proprio nei laboratori del Regio. E al Teatro Regio, ma nelle sale del Ridotto, dalle 18 di oggi nuovo appuntamento con 1728 Gazzetta Incontra e la rassegna promossa dal quotidiano, doppio evento dedicato al calcio d'altri tempi con ospiti Gigi Garanzini, Roberto Boninsegna e Alessandro Pilloni. In chiusura lo sport, il calcio in particolare, perché slitta domani il confronto tra Carlos Cuesta e il Parma. L'allenatore spagnolo rientrerà in città solo nella tarda serata di oggi. Cresce però l'ottimismo tra le parti. Intanto la Primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto andata in scena ieri sera a Viola Park. Crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dalla Fiorentina dell'ex Galloppa, nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano è di 19 feriti. Il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo. 14 bambini e 5 adulti, compresi 2 insegnanti. Nessuno è in gravi condizioni. Tutti sono stati medicati in ospedale. 2 alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo. Uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
1: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
2: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e 2 persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
1: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto.

0: aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo, senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il Tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran si è ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
1: Economia: l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
0: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca con le indagini e gli accertamenti dopo l'aggressione ai due docenti dell'ITIS, emerge un nuovo video che, secondo i difensori dei giovani coinvolti, contribuirebbe ad una ricostruzione ancora più accurata della vicenda. Non contiene scene cruente come quelle circolate via social network subito dopo i fatti. Al parco Falcone Borsellino, uno degli insegnanti si dirige verso l'area verde e la indica ai ragazzi che lo seguono. I giovani hanno 15, 16 e 17 anni e sono nati in Italia, due di origini marocchine ed uno moldave. Proseguiamo con la cronaca. A Fidenza una 28enne è stata arrestata dai carabinieri per resistenza e lesione a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ospite di una struttura di accoglienza è andata in escandescenze scagliandosi con violenza contro alcuni presenti. Al loro arrivo la 28enne ha poi iniziato a scalciare e a sferrare pugni contro i militari, colpendoli e arrivando persino a strappare una parte dell'uniforme a uno di loro. Paure e danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana. Dopo una notte con pioggia e vento, poco prima delle 5.30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina, colpiti il tetto e alcune strutture di una pizzeria. Minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale. È stato anche chiuso l'accesso a via Toscana da via Mantova. E allora facciamo il punto sul meteo, perché dopo il caldo record dei giorni scorsi una violenta ondata di pioggia e vento si è abbattuta all'alba su Parma, colpendo in particolare la zona est della città con raffiche fino a 40 km orari, leggero abbassamento delle temperature. Oggi nel capoluogo massima di 30 gradi, le condizioni sono destinate a stabilizzarsi nelle prossime ore. Nel weekend è previsto sole con colonnina di mercurio in pianura sui 31-32 gradi. Passiamo agli spettacoli. La presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli, di cui 6 opere, un concerto, un'operetta, sono 5 i nuovi allestimenti. Il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato proprio nei laboratori del Regio. E al Teatro Regio, ma nelle sale del Ridotto, dalle 18 di oggi nuovo appuntamento con 1728 Gazzetta Incontra e la rassegna promossa dal quotidiano, doppio evento dedicato al calcio d'altri tempi con ospiti Gigi Garanzini, Roberto Boninsegna e Alessandro Pilloni. In chiusura lo sport, il calcio in particolare, perché slitta domani il confronto tra Carlos Cuesta e il Parma. L'allenatore spagnolo rientrerà in città solo nella tarda serata di oggi. Cresce però l'ottimismo tra le parti. Intanto la Primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto andata in scena ieri sera a Viola Park. Crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dalla Fiorentina dell'ex Galloppa, nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
0: Sabato 6 giugno, Monticelli Terme si trasforma nella capitale della dance. Dalle 18 alle 24 arriva The History of Dance, la grande festa firmata Marabù, con le hit che hanno fatto ballare intere generazioni e uno spettacolo travolgente. Troverai tutte le attività aperte per vivere il paese fino a notte. Ristoranti, locali, shopping e la speciale sfilata della Sartoria Reverberi. Una notte magica da vivere insieme, nel cuore di Monticelli Terme, con il Marabù. Sabato 6 giugno, The History of Dance a Monticelli.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
1: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
2: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
1: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicino al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati

0: positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
1: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Vismalese Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense, per tutto il mese di aprile e maggio, offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma, in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca con le indagini e gli accertamenti dopo l'aggressione ai due docenti dell'ITIS emerge un nuovo video che, secondo i difensori dei giovani coinvolti, contribuirebbe ad una ricostruzione ancora più accurata della vicenda. Non contiene scene cruente come quelle circolate via social network subito dopo i fatti. Al parco Falcone Borsellino, uno degli insegnanti si dirige verso l'area verde e la indica ai ragazzi che lo seguono. I giovani hanno 15, 16 e 17 anni e sono nati in Italia, due di origini marocchine ed uno moldave. Proseguiamo con la cronaca. A Fidenza una 28enne è stata arrestata dai carabinieri per resistenza e lesione a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ospite di una struttura di accoglienza è andata in escandescenze scagliandosi con violenza contro alcuni presenti. Al loro arrivo la 28enne ha poi iniziato a scalciare e a sferrare pugni contro i militari, colpendoli e arrivando persino a strappare una parte dell'uniforme a uno di loro. Paure e danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana. Dopo una notte con pioggia e vento, poco prima delle 5.30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina, colpiti il tetto e alcune strutture di una pizzeria. Minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale. È stato anche chiuso l'accesso a via Toscana da via Mantova. E allora facciamo il punto sul meteo, perché dopo il caldo record dei giorni scorsi una violenta ondata di pioggia e vento si è abbattuta all'alba su Parma, colpendo in particolare la zona est della città con raffiche fino a 40 km orari. Leggero abbassamento delle temperature oggi nel capoluogo, massima di 30 gradi. Le condizioni sono destinate a stabilizzarsi nelle prossime ore. Nel weekend è previsto sole con colonnina di mercurio in pianura sui 31-32 gradi. Passiamo agli spettacoli. La presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli, di cui 6 opere, un concerto, un'operetta, sono 5 i nuovi allestimenti. Il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato proprio nei laboratori del Regio. E al Teatro Regio, ma nelle sale del ridotto, dalle 18 di oggi nuovo appuntamento con 1728 Gazzetta Incontra e la rassegna promossa dal quotidiano, doppio evento dedicato al calcio d'altri tempi con ospiti Gigi Garanzini, Roberto Boninsegna e Alessandro Pilloni. In chiusura lo sport, il calcio in particolare, perché slitta domani il confronto tra Carlos Cuesta e il Parma. L'allenatore spagnolo rientrerà in città solo nella tarda serata di oggi. Cresce però l'ottimismo tra le parti. Intanto la primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto andata in scena ieri sera a Viola Park. Crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dalla Fiorentina dell'ex Galloppa, nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Buonasera dalla redazione.
5: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
0: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
5: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
0: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania, vicino al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
0: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lease Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria dalle Leghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone. La coppia della Lidl Trek resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: serve un prestito? C'è la soluzione.
1: Cap Service, il prestito per tutti. Il prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
2: Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
3: Good vibration.
4: Good vibration.
5: Come on, y'all.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: È ora di pensare alla salute dei vostri denti e del vostro sorriso. Il Centro Dentale Parmense per tutto il mese di aprile e maggio offre preventivi gratuiti, cure specialistiche per implantologia non chirurgiche, denti fissi in due ore, protesi mobile, apparecchi per bambini, apparecchi estetici invisibili. Centro Dentale Parmense, a Parma in Piazza Rastelli 37A, in fondo a Via Brescia. Telefono 0521 77 57 20 o 366 661 71 91.
2: Sono le 21 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. La cronaca con le indagini e gli accertamenti dopo l'aggressione ai due docenti dell'ITIS, emerge un nuovo video che, secondo i difensori dei giovani coinvolti, contribuirebbe ad una ricostruzione ancora più accurata della vicenda. Non contiene scene cruente come quelle circolate via social network subito dopo i fatti. Al parco Falcone Borsellino, uno degli insegnanti si dirige verso l'area verde e la indica ai ragazzi che lo seguono. I giovani hanno 15, 16 e 17 anni e sono nati in Italia, due di origini marocchine ed uno moldave. Proseguiamo con la cronaca. A Fidenza una 28enne è stata arrestata dai carabinieri per resistenza e lesione a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Ospite di una struttura di accoglienza, è andata in escandescenze scagliandosi con violenza contro alcuni presenti. Al loro arrivo la 28enne ha poi iniziato a scalciare e a sferrare pugni contro i militari, colpendoli e arrivando persino a strappare una parte dell'uniforme a uno di loro. Paure e danni nella prima mattinata di oggi in via Toscana. Dopo una notte con pioggia e vento, poco prima delle 5.30 un grosso albero si è spezzato ed è caduto su una palazzina, colpiti il tetto e alcune strutture di una pizzeria. Minuti di tensione per i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale. È stato anche chiuso l'accesso a via Toscana da via Mantova. E allora facciamo il punto sul meteo, perché dopo il caldo record dei giorni scorsi una violenta ondata di pioggia e vento si è abbattuta all'alba su Parma, colpendo in particolare la zona est della città con raffiche fino a 40 km orari. Leggero abbassamento delle temperature oggi nel capoluogo, massima di 30 gradi. Le condizioni sono destinate a stabilizzarsi nelle prossime ore. Nel weekend è previsto sole con colonnina di mercurio in pianura sui 31-32 gradi. Passiamo agli spettacoli. La presentazione della stagione d'opera del Teatro Regio, 8 i titoli, di cui 6 opere, un concerto, un'operetta, sono 5 i nuovi allestimenti. Il 22 gennaio prossimo Boris Godunov aprirà il cartellone tornando a Parma dopo 34 anni in un nuovo allestimento realizzato proprio nei laboratori del Regio. E al Teatro Regio, ma nelle sale del Ridotto, dalle 18 di oggi nuovo appuntamento con 1728 Gazzetti Incontra e la rassegna promossa dal quotidiano, doppio evento dedicato al calcio d'altri tempi con ospiti Gigi Garanzini, Roberto Boninsegna e Alessandro Pilloni. In chiusura lo sport, il calcio in particolare, perché slitta domani il confronto tra Carlos Cuesta e il Parma. L'allenatore spagnolo rientrerà in città solo nella tarda serata di oggi. Cresce però l'ottimismo tra le parti. Intanto la primavera esce sconfitta ma a testa alta dalla finale scudetto andata in scena ieri sera a Viola Park. Crociatini di Corrent sconfitti 2-1 dalla Fiorentina dell'ex Galloppa, nuovamente tricolore dopo oltre 40 anni. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: RBR, Good Vibrations.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
7: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non aveva avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
8: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
7: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
8: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
7: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Vismalese Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: is the answer.
1: Thank you.
2: Stai ascoltando Hot Chili.
3: Hot Chili.
2: Hot Chili. Selezione musicale di

Stai ascoltando Hot Chili. Selezione musicale di Andrea Gatti. Speaking.

trap.